Northside, 99.3 FM. Good evening and welcome to the weekly one-hour Italian music show, Musica Giovane. Da Nicola Lavermicocca, buonasera e benvenuti ad un'ora di musica italiana. Per voi ogni domenica sera dalle 7 sulle frequenze di Northside Radio. Musica Giovane, programma radio in onda a Sydney da oltre 46 anni. Stasera un flashback del 1990 con Ivan Cattaneo e tutte canzoni cover, versioni italiane di successi internazionali, come facciamo ogni seconda domenica del mese. Questa sera ascolteremo una canzone del film Jungle Book e successi di Leonard Cohen, Frankie Valli, Jackson Brown, Bessie Banks, Van Halen, Sonny and Cher, Rick Astley, Tony Braxton, Neil Diamond, Beatles, Celine Dion con Pippo Bryson, One Direction, Eagles e John White. Iniziamo con una canzone di Elvis Presley, cantante in italiano da Bobby Solo. Auguroni a tutte le mamme. Buon ascolto. Miss

Marco Armani, Marco Armenise, il suo vero nome, Alleluia, successo di Leonard Cohen del 1984. Ed abbiamo iniziato con Bobby Solo, Roberto Satti, La Casa del Signore, riprendendo Crying in the Chapel di Elvis Presley del 1965.

La vostra jukebox italiana, queste musiche giovane con tutte canzoni cover questa sera. Altre due canzoni, la prima di Caterina Caselli, Il sole non tramonterà dal 1967, riprendendo The Sun Ain't Gonna Shine di Frankie Valli del 1965. Con noi adesso i Neri per Caso dal film Jungle Book del 1967, Siamo amici tuoi, That's what friends are for.

Equipe 84 dal 1965 con la loro versione di Go Now, in italiano Ora Puoi Tornare, successo di Bessie Banks del 1964. Abbiamo ascoltato anche Ron con Jackson Brown, Una città per cantare, canzone originalmente di Ron del 1980, ma successo di Jackson Brown del 1978, The Road.

Sulle frequenze di Musica Giovane, The Beat Cos'è? Di Ragazza 77, il suo vero nome Ambra Borelli. Canzone di Sonny and Cher del 1967, The Beat Goes On. Abbiamo ascoltato anche Rock Slider, la versione italiana di Jump di Van Halen del 1984, Salta. Ecco Fiorello con un successo di Rick Astley.

Libera di Annalisa Minetti, versione italiana di You Mean the World to Me di Toni Braxton del 1993, questa versione di Annalisa dal suo lavoro del 98 Treno Blu. Con noi c'era anche Rosario Fiorello dal 1999 Non ti lascerò, Never Gonna Give You Up, successo di Rick Astley del 1987.

0: Musica giovane!
1: Novembre 1990. Lo scatenato Ivan Cattaneo arriva in Australia per una tournée. Ai microfoni di Musica Giovane, Ivan ritraccia il suo inizio di carriera musicale.
2: Ho incominciato molto presto, ho fatto lo Zecchino d'Oro, ho fatto tutti questi concorsi, eccetera, e poi ho incominciato a cantare da solo nei complessi, nei gruppi blues, queste cose. E poi ho incominciato a scrivere canzoni come cantautore, e da lì ho incominciato a fare i primi dischi. Poi ho voluto rispolverare un attimo tutte le vecchie canzoni degli anni 60 ed è stato un grande successo. E da lì è nata proprio tutta l'idea
3: del revival,
2: sì, che sta funzionando tuttora in Italia, stanno nascendo tutti questi gruppi, 17 li chiamano, no? Cioè, anni 70, sì, 60.
3: Sì. Infatti ho notato anche che tanti cantanti e complessi italiani stanno rifacendo le loro vecchie canzoni in versione moderna, diciamo così.
2: Sì, sono nati molti gruppi, molte trasmissioni televisive proprio sul revival. Per esempio c'era una trasmissione che si chiamava Bandiera Gialla, proprio nata sul revival, così. Poi un'altra trasmissione che si chiamava Bibopalula, anche,
3: sì,
2: che parla
3: con Redroni.
2: Sì, con Redroni, esatto.
3: C'è anche Una Rotonda sul Mare.
2: Una Rotonda sul Mare, sempre con Redroni, che ha avuto un grossissimo successo, tutto fatto con canzoni anni 60. Adesso stanno facendo una nuova cosa che si chiama C'era una volta Sanremo, Mai Buongiorno, presenta tutte queste cose. Redroni adesso, proprio in questi giorni, mentre stavo venendo via dall'Italia, sta registrando uno special tutto sui Beatles, e dove ogni cantante italiano canta una canzone dei Beatles. E quindi c'è sempre in Italia proprio questa nostalgia.
3: Ecco.
2: Degli anni 60, che ho lanciato io per primo nell'81, insomma.
3: Beh, sono tutte
2: canzoni. È stata un po' colpa mia.

Musica giovane con tutte canzoni cover, con noi adesso Los Marcellos Ferial, Ieri Lei, Yesterday dei Beatles del 1965. Con noi c'era anche Ivan Cattaneo, Se perdo anche te, Solitary Man di Neil Diamond, canzone anche portata a successo da Gianni Morandi nel 1967. Questa versione di Ivan dal suo lavoro Bandiera Gialla dell'83.

I Pikemen con Unica Cosa, la versione italiana di One Thing di One Direction del 2011. Con noi c'erano anche Gino Paoli e sua figlia Amanda Sandrelli con La Bella e la Bestia, Beauty and the Beast di Celine Dion e Pippa Bryson del 1991. Questa versione del CD Senza Contorno del 92 di Gino Paoli.

0: Ed abbiamo concluso la trasmissione dedicata alle canzoni cover con Neffa ed Al Castellana, Non tradirmi mai, I Can't Tell You Why, degli Eagles del 1979. Abbiamo ascoltato anche Paolo Turci, Mi manchi tu, Missing You, canzone di John White dell'84, dal CD Oltre le nuvole di Paola del 1997.
1: Musica giovane!
0: Thank you for tuning in. That's it for Musica Giovane this evening. I'll be back next Sunday from 7 p.m. with another hour of Italian music here on FM 99.3. You can re-listen to this and all the episodes of the show via our website, musicagiovane.com.au. You'll find the link on the Northside Radio website. Dal nostro sito web potete riascoltare questa e tutte le puntate del programma ed anche seguire quattro canali diversi di musica italiana 24 ore su 24. Il nostro indirizzo email info@musicagiovane.com.au e pagina Facebook Musica Giovane. Da Nicola La Vermicocca, grazie per l'ascolto, a risentirci dalle 7 domenica prossima. Di nuovo auguroni a tutte le mamme in ascolto. Buona settimana, ciao!
2: Northside Radio.